di rosso, udendo ciò, su una spalla mi si posò. Da un petti rosso, udendo ciò, da una spalla poi mi volò. Subieni, dolce Erika, un bacio che cos'è?

ciò su una spalla mi si posò. E un pettirosso, udendo ciò, da una spalla poi mi volò. Lei disse: tuo fratello è, non posso dormire con te. E il mio coltello allora uscì e sei volte al cuor la colpì. E un pettirosso, vedendo ciò, su una spalla mi si posò. E un pettirosso, vedendo ciò, da una spalla poi

dolce Erika, nel pozzo scendi giù, è la tua tomba in fondo là, mai nessuno ti ritroverà, è un pettirosso vedendo ciò, su una spalla mi si posò, è un pettirosso vedendo ciò, da una spalla poi mi volò. E il pettirosso poi sparì, non lo rividi più, ma un brutto giorno ritornò e il delitto mio raccontò, e un giudice